0: sigaretto.
1: Io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cena è generosa il padrone.
0: Io permetti la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un po' se potrei meglio

0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Chetati, or viene il meglio! Don Basilio, mi maestro di canto e suo factotum, nel darmi la lezione mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio? O birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote il merito del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina però

0: fa? E voi non applaudite?
1: È afflitto il poveretto perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno va a mirra.
2: Perdono, mio signor.
3: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
3: Mandi quel che tu credi.
2: E per mancai, fatemi un lappro al fine.
3: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite.

buoni, ti bombarda di cannoni, che le palle tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Ma ti avrai quei pennacchini, ma ti avrai quel cappello.

vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio che ha un incognito figaro ricusa di dare.